This promo belongs to Matthew Snyder.

0: Cigno. Quella del Cigno è una costellazione brillante e di grandi dimensioni, caratteristica e dominante nei cieli notturni dell'estate boreale. La forma della costellazione ricorda una grande croce, con l'asse maggiore formato dalle stelle Deneb e Albireo, e l'asse minore formato da Gena e Rook. Il punto di intersezione degli assi è invece rappresentato dalla stella Sadr. La stella più luminosa della costellazione, Deneb, costituisce il vertice superiore dell'asse maggiore della croce e forma anche uno dei vertici del famoso asterismo del triangolo estivo. Disposta lungo la Via Lattea in un suo tratto molto ricco, appare divisa in due in senso longitudinale da una serie di nebulose oscure nota come fenditura del Cigno.
1: Drink with your brain, that's our motto. Where are you calling from?

0: Il cielo è una mappa della mente, è uno specchio in cui l'umanità si vede riflessa. I sentieri del cielo sono un riflesso dei sentieri della terra. La città celeste è un riflesso della città terrena, e la città terrena è un riflesso della città celeste. Nel cielo vivono animali eterni. E gli animali della terra sono ombre degli animali celesti. Il cielo è uno specchio in cui vediamo la nostra immagine riflessa. Ma è uno specchio che ci fa più belli, più forti, più felici. Il cielo ci parla della bellezza della terra.
1: Lira. La costellazione della Lira è individuabile con estrema facilità, grazie alla sua stella principale, Vega, che costituisce il vertice occidentale più luminoso del noto asterismo del triangolo estivo. Ad est della Lira corre la scia luminosa della Via Lattea, molto ben evidente in questo tratto. Circa 14.000 anni fa in direzione della Lira si trovava il polo nord celeste. La stella polare dell'epoca era Vega, che si trovava a pochi gradi dal polo, e l'intera costellazione era circumpolare da quasi tutto l'emisfero nord. Fra 12.000 anni l'asse di rotazione terrestre punterà nuovamente nella sua direzione.

M13 ammasso globulare di Ercole. L'ammasso globulare di Ercole, conosciuto anche come M13 dalla sua posizione nel catalogo di Messier, oppure come NGC 6205, è un ammasso globulare visibile nella costellazione di Ercole. Si tratta dell'ammasso globulare più luminoso dell'emisfero boreale ed è visibile anche ad occhio nudo. M13 ha un diametro reale di circa 165 anni luce. M13 contiene diverse centinaia di migliaia di stelle, la più brillante delle quali è di magnitudine 11.95. Attorno al suo nucleo, le stelle sono circa 500 volte più concentrate che nei dintorni del Sistema Solare. L'età di M13 è stata stimata tra i 12 e i 14 miliardi di anni. La sua distanza dalla Terra è di 23.000 anni luce.

0: Stadio 1. L'esito. Scopri una parola che non conosci o che avevi già sentito, ma di cui non conoscevi il significato. Assecondi la tua curiosità e fai una ricerca sul web o eventualmente sul materiale cartaceo che hai a disposizione. Sai ignorare, ma non è una scelta. Quindi la tua curiosità ti premierà arricchendo il tuo lessico con qualcosa di nuovo. Una parola. Anzi, la parola. Quella la cui mancanza ti ha sempre fatto fare un lunghissimo e poco attraente discorso. Sai di non essere un uomo nuovo, ma quel termine ha migliorato il suo cuore del piccolo la tua vita. E forse anche tu da oggi darai a quella parola il valore che si merita. Stadio 2, fuori luogo. Quest'anno non sai proprio che cazzo fare, e allora perché non metterti a fare delle letture al di sopra delle tue capacità apprenditive? Il professore ti spiega con termini obsoleti l'etimologia di 1001 termini obsoleti e ti autoconvinci che ti interessano, fino a che il suo modo prolisso di scrivere ti fa pensare al suicidio. Meglio cambiare libro. Senti il parere di un amico che sa cosa fa al caso tuo. Ah, gli amici, sempre bravi a dare consigli. Guarda caso il libro parla proprio delle parole e del loro significato e dello stretto rapporto che c'è tra la parola e chi la pronuncia. Si parla di vibrazioni, dell'anima nostra e delle parole. Si inizia ad abusare del termine olistico. Si prende una strana piega. Si parla di chakra numero 1, di chakra numero 2, numero 3 e numero 3 barra bis. Il giorno dopo sei confuso. Non sai cosa hai appreso nell'ultimo mese, ma convinto di fare bella figura, inviti una ragazza a cena. Gli ideogrammi posti all'ingresso del locale ti rapisco. Sai che lì dietro si nasconde un significato, e il pensare adesso che non ha la ragazza è inevitabile. Lei vede nei tuoi occhi lo sguardo assente di chi ha la testa altrove. E mentre tu ti chiedi se l'insegna dica la grande Cina, la muraglia, il nuovo oriente, la verità è che lì sopra c'è scritto che tua mamma fa il pompino. Ma intanto...
1: Arriva Flitto! Arriva Flitto sul grande vassoio di stereotipi!
0: Ritorni in te. Dopo aver guardato quel viso d'angelo che hai di fronte con la cartuccia riempita da mesi di lettura tema, non ti puoi negare di sparare la frase perfetta. Ammirare i tuoi bulbi oculari mi scatena sovente dei borgoritmi. Tempo 5 secondi e la tipa opta per il pulsante dell'autodistruzione. Occhio, cosa leggi, giovane? Stadio 3.

e questo rende ancora più fastidioso il tuo modo di parlare. Ed è evidente ciò che ci vuoi dimostrare, di essere superiore. Ti sta su un altro piano.

l'accettazione degli altri, o almeno al tuo autoconvincimento di ciò. Detto questo, vaffanculo. Per una volta, fai come si fa da noi. Parla come mangi e sappi che dalle nostre parti si mangia a bocca chiusa. Continua a cercare

Lezione seconda. I quanti. I due pilastri della fisica del Novecento, la relatività generale di cui ho parlato nella prima lezione e la meccanica quantistica di cui parlo ora, non potrebbero essere più diversi. Entrambe le teorie ci insegnano che la struttura fine della natura è più sottile di quanto ci appaia. Ma la relatività generale è una gemma compatta, concepita da una sola mente, quella di Albert Einstein. È una visione semplice e coerente di gravità, spazio e tempo. La meccanica quantistica, o teoria dei quanti, al contrario, ha ottenuto un successo sperimentale che non ha eguali e ha portato applicazioni che hanno cambiato la nostra vita quotidiana, il computer su cui scrivo, per esempio. Ma a un secolo dalla sua nascita resta ancora avvolta in uno strano profumo di incomprensibilità e di mistero. Si usa dire che la meccanica quantistica nasca esattamente nell'anno 1900, quasi ad aprire il secolo di intenso pensiero. Il fisico tedesco Max Planck calcola il campo elettrico in equilibrio all'interno di una scatola calda. Per farlo usa un trucco: immagina che l'energia del campo sia distribuita in quanti, cioè pacchetti, grumi di energia. La procedura porta a un risultato che riproduce perfettamente quanto si misura, dunque deve essere in qualche modo corretta. Ma stride con tutto ciò che si sapeva al tempo, perché l'energia era considerata qualcosa che varia in maniera continua e non c'era ragione per trattarla come fosse fatta di mattoncini. Per Max Planck, trattare l'energia come fosse fatta di pacchetti finiti era stato uno strano trucco di calcolo di cui Planck stesso non capiva la ragione dell'efficacia. È Albert Einstein, ancora lui, 5 anni dopo, a comprendere che i pacchetti di energia sono reali. Einstein mostra che la luce è fatta di pacchetti, particelle di luce. Oggi li chiamiamo fotoni. Nell'introduzione del lavoro scrive: «Mi sembra che le osservazioni associate alla fluorescenza, alla produzione di raggi catodici, alla radiazione elettromagnetica che emerge da una scatola e altri simili fenomeni connessi con l'emissione e la trasformazione della luce siano meglio comprensibili se si assume che l'energia della luce sia distribuita nello spazio in maniera discontinua. Qui considero l'ipotesi che l'energia di un raggio di luce non sia distribuita in maniera continua nello spazio, ma consista invece di un numero finito di quanti di energia, che sono localizzati in punti dello spazio, si muovono senza dividersi e sono prodotti e assorbiti come unità singole». Queste righe, semplici e chiare, sono il vero atto di nascita della teoria dei quanti. Si noti il meraviglioso mi sembra iniziale, che ricorda l'io penso con cui Darwin introduce nei suoi taccuini la grande idea che le specie evolvono, oppure l'esitazione di cui parla Faraday quando nel suo libro introduce la rivoluzionaria idea di campo elettrico. Il genio esita. Il lavoro di Einstein viene inizialmente trattato dai colleghi come la sciocchezza giovanile di un ragazzo brillante. Poi sarà per questo lavoro che Einstein otterrà il Nobel. Se Planck è il padre della teoria, è Einstein il genitore che l'ha fatta crescere. Ma come tutti i figli, la teoria è poi andata per conto suo e Einstein non l'ha più riconosciuta. Durante gli anni 10 e 20 del Novecento è il danese Niels Bohr che ne guida lo sviluppo. È lui a capire che anche l'energia degli elettroni e degli atomi può assumere solo certi valori quantizzati, come l'energia della luce, e soprattutto che gli elettroni possono solo saltare tra l'una e l'altra delle orbite atomiche con energie permesse, emettendo o assorbendo un fotone quando saltano. Sono i famosi salti quantici. È nel suo istituto, a Copenaghen, che si raccolgono le giovani menti più brillanti del secolo, per cercare di mettere ordine in questi incomprensibili comportamenti del mondo atomico e costruirne una teoria coerente. Nel 1925 appaiono finalmente le equazioni della teoria, che rimpiazzano l'intera meccanica di Newton. È difficile immaginare un trionfo maggiore. In un tratto tutto torna e si riesce a calcolare tutto. Solo un esempio. Ricordate la tavola periodica degli elementi, quella di Mendeleev, che elenca tutte le possibili sostanze elementari di cui è fatto l'universo, dall'idrogeno all'uranio, e stava appesa in tante aule di scuola? Come mai sono proprio quelli elencati lì, gli elementi? Come mai la tavola periodica ha proprio quella struttura?
con quei periodi e gli elementi hanno proprio quelle proprietà? La risposta è che ogni elemento è una soluzione dell'equazione base della meccanica quantistica. L'intera chimica emerge da questa singola equazione. A scrivere per primo l'equazione della nuova teoria sarà un giovanissimo genio tedesco, Werner Heisenberg, basandosi su idee da capogiro. Heisenberg immagina che gli elettroni non esistano sempre. Esistano solo quando qualcuno li guarda, o meglio, quando interagiscono con qualcosa d'altro. Si materializzano in un luogo con una probabilità calcolabile quando sbattono contro qualcosa d'altro. I salti quantici da un'orbita all'altra sono il loro solo modo di essere reali. Un elettrone è un insieme di salti da un'interazione all'altra. Quando nessuno lo disturba, non è in alcun luogo preciso, non è in un luogo. È come se Dio non avesse disegnato la realtà con una linea pesante, ma si fosse limitato a un tratteggio lieve. Nella meccanica quantistica, nessun oggetto ha una posizione definita se non quando incoccia contro qualcos'altro. Per descriverlo a metà volo tra un'interazione e l'altra, si usa un'astratta funzione matematica che non vive nello spazio reale, bensì in astratti spazi matematici. Ma c'è di peggio. Questi salti con cui ogni oggetto passa da una interazione all'altra non avvengono in modo prevedibile, ma largamente a caso. Non è possibile prevedere dove un elettrone comparirà di nuovo, ma solo calcolare la probabilità che appaia qui o lì. La probabilità fa capolino nel cuore della fisica, là dove sembrava che tutto fosse regolato da leggi precise, univoche e inderogabili. Vi sembra assurdo? Sembrava assurdo anche ad Einstein. Da un lato, proponeva Werner Heisenberg per il Nobel, riconoscendo che aveva capito qualcosa di fondamentale del mondo, ma dall'altro non perdeva occasione per brontolare, che però così non si capiva niente. I giovani leoni della banda di Copenaghen erano costernati. Ma come? Proprio Einstein, il loro padre spirituale, l'uomo che aveva avuto il coraggio di pensare l'impensabile, ora si tirava indietro e aveva paura di questo nuovo balzo verso l'ignoto, che lui stesso aveva innescato. Proprio Einstein, che ci aveva insegnato che il tempo non è universale, lo spazio si incurva. Proprio lui ora diceva che il mondo non può essere così strano. Niels Bohr pazientemente spiegava ad Einstein le nuove idee. Einstein obiettava. Immaginava esperimenti mentali per mostrare che le nuove idee erano contraddittorie. Immaginiamo una scatola piena di luce da cui lasciamo uscire per un breve istante un solo fotone. Così iniziava uno dei suoi famosi esempi, l'esperimento mentale della scatola di luce. Bohr, alla fine, riusciva sempre a trovare la risposta, a respingere obiezioni. Il dialogo è continuato per anni, passando per conferenze, lettere, articoli. Nel corso dello scambio, entrambi i grandi uomini hanno dovuto arretrare e cambiare idea. Einstein ha dovuto riconoscere che effettivamente non c'era contraddizione nelle nuove idee. Bohr ha dovuto riconoscere che le cose non erano così semplici e chiare come pensava all'inizio. Einstein non voleva cedere sul punto per lui chiave, che esistesse una realtà oggettiva indipendente da chi interagisce con chi. Bohr non voleva cedere sulla validità del modo profondamente nuovo in cui il reale era concettualizzato dalla nuova teoria. Alla fine, Einstein accetta che la teoria è un gigantesco passo avanti nella comprensione del mondo, ma resta convinto che le cose non possono essere così strane e che dietro ci deve essere una spiegazione più ragionevole. È passato un secolo e siamo allo stesso punto. Le equazioni della meccanica quantistica e le loro conseguenze vengono usate quotidianamente da fisici, ingegneri, chimici, biologi nei campi più svariati. Sono utilissime per tutta la tecnologia contemporanea. Non ci sarebbero i transistori senza la meccanica quantistica. Eppure restano misteriose. Non descrivono cosa succede a un sistema fisico, ma solo come un sistema fisico viene percepito da un altro sistema fisico. Che significa? Significa che la realtà essenziale di un sistema è indescrivibile? Significa solo che manca un pezzo alla storia? O significa, come a me sembra, che dobbiamo accettare l'idea che la realtà sia solo interazione? La nostra conoscenza cresce. Cresce davvero. Ci permette di fare cose nuove che prima non immaginavamo neppure.
ma nel crescere ci apre nuove domande, nuovi misteri. Chiusa l'equazione della teoria in laboratorio, spesso non se ne occupa, ma articoli e convegni di fisici e di filosofi continuano a interrogarsi, anzi sono più numerosi negli ultimi anni. Che cos'è la teoria dei quanti a un secolo dalla sua nascita? Uno straordinario tuffo profondo nella natura della realtà? Un abbaglio che funziona per caso? Un pezzo incompleto di un puzzle? O un indizio di qualcosa profondo che riguarda la struttura del mondo e che non abbiamo ancora ben digerito? Quando Einstein muore, Bohr, il suo grandissimo rivale, ha parole di commovente ammirazione. Quando pochi anni dopo muore Bohr, qualcuno prende una fotografia della lavagna del suo studio. C'è un disegno. Rappresenta la scatola piena di luce dell'esperimento mentale di Einstein. Fino all'ultimo la voglia di confrontarsi e capire di più. Fino all'ultimo il dubbio.

Lezione quarta. Particelle. Dentro l'universo descritto nella lezione precedente si muovono la luce e le cose. La luce è costituita da fotoni, le particelle di luce intuite da Einstein. Le cose che vediamo sono fatte di atomi. Ogni atomo è un nucleo con intorno elettroni. Ogni nucleo è costituito da protoni e neutroni impacchettati stretti. Tanto i protoni che i neutroni sono a loro volta fatti di particelle ancora più piccole che il fisico americano Murray Gell-Mann ha battezzato quarks, ispirandosi a una parola senza senso in una frase senza senso, Three Quarks for Master Mark, che appare nel Finnegan's Wake di James Joyce. Tutte le cose che tocchiamo sono fatte quindi di elettroni e di questi quarks. La forza che tiene incollati i quarks all'interno dei protoni e dei neutroni è generata da particelle che i fisici, con poco senso del ridicolo, chiamano gluoni, dall'inglese glu, colla. In italiano si tradurrebbe colloni, ma fortunatamente tutti usano il nome inglese. Elettroni, quarks, fotoni e gluoni sono i componenti di tutto ciò che si muove nello spazio intorno a noi. Sono le particelle elementari studiate dalla fisica delle particelle. A queste particelle se ne aggiungono alcune altre, per esempio i neutrini che pullulano l'universo ma hanno poche interazioni con noi e il bosone di Higgs, rilevato recentemente a Ginevra nella grande macchina del CERN. Ma in tutto non sono molte, meno di una ventina di tipi di particelle, una manciata di ingredienti elementari che si comportano come le tessere di un Lego gigantesco con cui è costruita tutta la realtà materiale intorno a noi. Il modo in cui queste particelle si muovono e la loro natura sono descritti dalla meccanica quantistica. Queste particelle non sono quindi veri sassolini, sono piuttosto i quanti di corrispondenti campi elementari, così come i fotoni sono i quanti del campo elettromagnetico. Sono delle eccitazioni elementari di un substrato mobile simile al campo di Faraday e Maxwell. Sono delle minuscole ondine che corrono, che spariscono, ricompaiono, secondo le strane regole della meccanica quantistica, dove ciò che esiste non è mai stabile, non è che un saltare da un'interazione all'altra. Anche se osserviamo una regione vuota dello spazio, dove non ci siano atomi, vediamo lo stesso un pullulare minuto di queste particelle. Non esiste vero vuoto che sia completamente vuoto. Come anche il mare più calmo, visto da vicino, ondeggia leggermente e freme, così i campi che formano il mondo fluttuano a piccola scala e possiamo immaginare le particelle di base del mondo continuamente create e distrutte da questo fremere, vivere brevi effimere vite. Questo è il mondo descritto dalla meccanica quantistica e dalla teoria delle particelle, lontanissimo ormai dal mondo meccanico di Newton e Laplace, dove dei minuscoli sassolini freddi vagavano eterni lungo traiettorie precise in uno spazio geometrico immutabile. La meccanica quantistica e gli esperimenti con le particelle ci hanno insegnato che il mondo è un pullulare continuo e irrequieto di cose, un venire alla luce e uno sparire continuo di effimere entità, un insieme di vibrazioni come il mondo degli hippie degli anni 60, un mondo di avvenimenti, non di cose. I dettagli della teoria delle particelle sono stati costruiti lentamente durante gli anni 50, 60 e 70 del Novecento. Vi hanno partecipato i grandi fisici del secolo come Feynman e Gell-Mann e tra essi una nutrita pattuglia di italiani. Il risultato di questa costruzione è una teoria intricata, basata sulla meccanica quantistica, che porta il nome, poco araldico, di modello standard delle particelle elementari. Il modello standard, messo a punto negli anni 70, è stato confermato da una lunga serie di esperimenti che ne hanno verificato tutte le previsioni. Fra i primi vi sono le misure del 1984 che hanno fruttato il premio Nobel al nostro attualmente senatore Carlo Rubbia. L'ultima conferma è venuta con la rivelazione del bosone di Higgs nel 2013. Ma, nonostante la lunga serie di successi sperimentali, il modello standard non è mai stato preso completamente sul serio dai fisici. È una teoria che almeno a prima vista ha l'aria rappezzata e raccogliticcia,
è fatto di vari pezzi ed equazioni messi insieme senza un chiaro ordine, un certo numero di campi, perché proprio questi, che interagiscono tra loro con certe forze, perché proprio queste, ciascuna determinata da certe costanti, perché proprio quei valori, che rispettano certe simmetrie, perché proprio quelle. È lontano dall'aerea semplicità delle equazioni della relatività generale o della meccanica quantistica. Anche il modo stesso in cui le equazioni del modello standard danno previsioni sul mondo è assurdamente involuto. Usate direttamente, queste equazioni portano a previsioni insensate, dove ogni quantità calcolata risulta essere infinitamente grande. Per avere dei risultati sensati, bisogna immaginare che i parametri che entrano in esse siano a loro volta infinitamente grandi in modo da controbilanciare risultati assurdi e dare risultati ragionevoli. Questa procedura involuta, barocca, si chiama con il termine tecnico di rinormalizzazione. Nella pratica funziona, ma lascia in bocca un sapore amaro per chi vorrebbe che la natura fosse semplice. Durante gli ultimi anni della sua vita, Paul Dirac, il più grande scienziato del XX secolo dopo Einstein, il grande architetto della meccanica quantistica e l'autore della prima e principale equazione del modello standard, ha espresso ripetutamente la sua scontentezza per questo stato di cose. "Non abbiamo ancora risolto il problema", diceva. C'è poi un difetto vistoso nel modello standard. Attorno a ciascuna delle galassie, gli astronomi osservano effetti di un grande alone di materia che rivela la sua esistenza per la forza gravitazionale con cui attira stelle e devia la luce. Ma questo alone, di cui osserviamo gli effetti gravitazionali, non riusciamo a vederlo direttamente e non sappiamo di cosa sia fatto. Sono state studiate molte ipotesi, ma nessuna sembra funzionare. Che ci sia qualcosa sembra ormai evidente, cosa sia non lo sappiamo. Oggi la chiamiamo materia oscura. Sembra proprio trattarsi di qualcosa che non è descritto dal modello standard, altrimenti la vedremmo. Qualcosa che non è né atomi, né neutrini, né fotoni, eccetera. Non è sorprendente che ci siano più cose in cielo e in terra, caro lettore, di quanti ne sogni la nostra filosofia e la nostra fisica. In fondo, fino a pochi anni fa neppure sospettavamo l'esistenza delle onde radio o dei neutrini che pure riempiono l'universo. Il modello standard resta il meglio di quanto sappiamo dire oggi sul mondo. Le sue predizioni sono tutte state confermate e, a parte la materia oscura e la gravità descritta dalla relatività generale come curvatura dello spazio-tempo, il modello standard descrive assai bene tutti gli aspetti del mondo che vediamo. Teorie alternative sono state proposte, ma sono state demolite dagli esperimenti. Per esempio, una bella teoria proposta negli anni 70, chiamata col nome tecnico di SU5, sostituiva le equazioni scompaginate del modello standard con una struttura assai più bella e semplice. La teoria prevedeva che il protone potesse disintegrarsi con una certa probabilità, trasformandosi in particelle più leggere. Grandi macchine sono state costruite per vedere i protoni disintegrarsi. Diversi fisici, anche italiani, hanno dedicato la vita a cercare di osservare un protone che si disintegra. Non si guarda un protone alla volta perché ci mette troppo tempo a disintegrarsi. Si prendono tonnellate di acqua e si mettono intorno sensibili rivelatori dei prodotti della disintegrazione di un protone. Ma ahimè, nessun protone è stato mai visto disintegrarsi. La bella teoria su 5, per quanto elegantissima, non deve essere piaciuta a buon Dio. La storia si sta forse ripetendo ora con un gruppo di teorie chiamate supersimmetriche, che prevedono l'esistenza di una nuova classe di particelle. Durante tutta la mia vita di fisico ho ascoltato colleghi che si aspettavano con grande sicurezza di vedere queste particelle all'indomani. Sono passati i giorni, i mesi, gli anni, i decenni, ma per ora non sono apparse. La fisica non è sempre una storia di successi. Restiamo con il modello standard. Non sarà elegantissimo, ma funziona benissimo. Descrive il mondo intorno a noi. E chissà, forse a ben guardare non è lui a non essere elegante. Forse siamo noi che non abbiamo ancora imparato a guardarlo dal punto di vista giusto per comprenderne la nascosta semplicità. Per adesso questo è quello che sappiamo della materia. Una manciata di tipi di particelle elementari che vibrano, fluttuano in continuazione fra l'esistere e il non esistere. Pullulano nello spazio anche quando sembra non ci sia nulla, si combinano
assieme all'infinito come le 20 lettere di un alfabeto cosmico per raccontare l'immensa storia delle galassie, delle stelle innumerevoli, dei raggi cosmici, della luce del sole, delle montagne, dei boschi, dei campi di grano, dei sorrisi dei ragazzi alle feste, del cielo nero e stellato alla notte.

Ablati caldovignocchi, cavalla cavalla! Nulla cambierà veramente! Cervetro a primavera! Me fango scià inzuppare il biscottino! È l'unica realità!

abbiamo. Oh ragazzi, ma che cazzo sta succedendo? Boh, fatemi sapere. Tutti pazzi proprio. Ciao.

1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,

right.

0: Get these nuts. That's 1-888. Get these.
1: Clean, clean, clean, clean.

gli animali, ti dici vegetariano, però mangi gamberetti e non vedi che c'è di strano. Rastone cannabista, fumi da mattina a sera, non sai che questo ha senso solo se hai la pelle nera.

owls won't see us in here.

Buon anno, ragazzi. Buon anno. Devo dire che questo è stato un anno assolutamente infruttuoso, come molti altri anni delle nostre esistenze. E sono grato di non averlo passato con voi per molto tempo, perché essendo stato appunto infruttuoso non avrei avuto modo di parlarne con voi se così non fosse stato. E quindi solo grazie al fatto che non abbiamo vissuto questo anno assieme, ne possiamo parlare e lo possiamo festeggiare soprattutto. È un anno che non si è ancora concluso, perché sono, da quello che vedo dal terminale, sono ancora le 22, quindi manca ancora un po' in realtà alla fine dell'anno. Però l'ebbrezza di questo scavalcamento, del fatto che tra 2 ore sarà finito l'anno. E questa emozione in questo luogo bellissimo, col mio maglione a collo alto, il mio bicchiere di Chardonnay Chateau d'Ax, è bello essere qui con voi e poter vedere i fuochi d'artificio delle 22 e gli elicotteri che cercano di dissuaderli. È proprio il modo migliore in cui avrei voluto finire quest'anno. Grazie. Un abbraccio e a presto.

I don't know.

le cocule.

0: Emons Audiolibri. Sette brevi lezioni di fisica. Scritto e letto da Carlo Rovelli.
1: Lezione prima. La più bella delle teorie. Da ragazzo, Albert Einstein ha trascorso un anno a bighellonare oziosamente. Se non si perde tempo non si arriva da nessuna parte, cosa che i genitori degli adolescenti purtroppo dimenticano spesso. Era a Pavia. Aveva raggiunto la famiglia dopo aver abbandonato gli studi in Germania, dove non sopportava il rigore del liceo. Era l'inizio del secolo e in Italia l'inizio della rivoluzione industriale. Il padre, ingegnere, installava le prime centrali elettriche in pianura padana. Albert leggeva Kant e seguiva a tempo perso lezioni all'Università di Pavia per divertimento, senza essere iscritto né fare esami. È così che si diventa scienziati sul serio. Poi si era iscritto all'Università di Zurigo e si era immerso nella fisica. Pochi anni dopo, nel 1905, aveva spedito tre articoli alla principale rivista scientifica del tempo, gli Annalen der Physik. Ciascuno dei tre valeva un premio Nobel. Il primo mostrava che gli atomi esistono davvero. Il secondo apriva le porte alla meccanica dei quanti, di cui parlerò nella prossima lezione. Il terzo presentava la sua prima teoria della relatività. Oggi si chiama relatività ristretta. La teoria che chiarisce come il tempo non passi uguale per tutti. Due gemelli si ritrovano di età diversa se uno di due ha viaggiato velocemente. Einstein diventa improvvisamente scienziato rinomato e riceve offerte di lavoro da varie università. Ma qualcosa lo turba. La sua teoria della relatività, per quanto subito celebrata, non quadra con quanto sappiamo sulla gravità, cioè su come cadono le cose. Se ne accorge scrivendo un articolo di rassegna sulla sua teoria e si chiede se la vetusta e paludata gravitazione universale del grande padre Newton non debba essere riveduta anch'essa per renderla compatibile con la nuova relatività. Si immerge nel problema. Ci vorranno 10 anni per risolverlo. 10 anni di studi pazzi, tentativi, errori, confusioni, articoli sbagliati, idee folgoranti, idee sbagliate. Finalmente, nel novembre del 1915, manda alle stampe un articolo con la soluzione completa, una nuova teoria della gravità, cui dà nome teoria della relatività generale, il suo capolavoro. La più bella delle teorie scientifiche l'ha chiamata il grande fisico russo Lev Landau. Ci sono capolavori assoluti che ci emozionano intensamente: il Requiem di Mozart, l'Odissea, la Cappella Sistina, Re Lear. Coglierne lo splendore può richiedere un percorso di apprendistato, ma il premio è la pura bellezza. E non solo, anche l'aprirsi ai nostri occhi di uno sguardo nuovo sul mondo. La relatività generale, il gioiello di Albert Einstein, è uno di questi. Ricordo l'emozione quando cominciai a capirne qualcosa. Era estate. Ero su una spiaggia della Calabria, a Condofuri, immerso nel sole della grecità mediterranea, al tempo dell'ultimo anno di università. I periodi di vacanza sono quelli in cui si studia meglio perché non si è distratti dalla scuola. Studiavo su un libro con i margini rosicchiati dai topi perché l'avevo usato per chiudere le tane di queste povere bestiole di notte nella casa malandata, un po' hippie, nella collina Umbra, dove andavo a rifugiarmi dalla noia delle lezioni universitarie di Bologna. Ogni tanto alzavo gli occhi dal libro per guardare lo scintillio del mare. Mi sembrava di vedere l'incurvarsi dello spazio e del tempo immaginati da Einstein. Era come una magia, come se un amico mi sussurrasse all'orecchio una straordinaria verità nascosta e di un tratto scostasse un velo dalla realtà per svelarne un ordine più semplice e profondo. Da quando abbiamo imparato che la Terra è rotonda e gira come una trottola pazza, abbiamo capito che la realtà non è come ci appare. Ogni volta che ne intravediamo un pezzo nuovo è un'emozione, un altro velo che cade. Ma fra tutti i numerosi salti avanti del nostro sapere, avvenuti uno dopo l'altro nel corso della storia, quello compiuto da Einstein è forse senza uguale. Perché? Per prima cosa perché una volta capito come funziona, la teoria è di una semplicità mozzafiato. Ne riassumo l'idea. Newton aveva cercato di spiegare la ragione per la quale le cose cadono e i pianeti girano. Aveva immaginato una forza che tira tutti i corpi l'uno verso l'altro e l'aveva chiamata la forza di gravità. Quella come facesse questa forza a tirare cose che stanno lontano l'una dall'altra, senza che ci fosse niente in mezzo, non era dato di sapere. E il grande padre della scienza si era cautamente guardato dall'azzardare ipotesi. Newton aveva anche immaginato che i corpi si muovessero nello spazio, e lo spazio fosse un grande contenitore vuoto, uno scatolone per l'universo, un'immensa scaffalatura nella quale corrono diritti gli oggetti fino a che una forza non li faccia curvare. Di cosa fosse fatto questo spazio, contenitore del mondo, inventato da Newton, neppure questo era dato a sapere. Ma pochi anni prima della nascita di Albert, due grandi fisici britannici, Faraday e Maxwell, avevano aggiunto un ingrediente al freddo mondo di Newton, il campo elettromagnetico. Il campo è un'entità reale, diffusa ovunque, che porta le onde radio, riempie lo spazio, può vibrare e ondulare come la superficie di un lago e porta in giro la forza elettrica. Einstein era affascinato fin da ragazzo dal campo elettromagnetico che faceva girare i rotori delle centrali elettriche costruite da papà e presto capisce che anche la gravità, come l'elettricità, deve essere portata da un campo. Deve esistere un campo gravitazionale, analogo al campo elettrico, e cerca di capire come possa essere fatto questo campo gravitazionale, quali equazioni lo possano descrivere. E qui arriva l'idea straordinaria, il puro genio. Il campo gravitazionale non è diffuso nello spazio. Il campo gravitazionale è lo spazio. Questa è l'idea della teoria della relatività generale. Lo spazio di Newton nel quale si muovono le cose e il campo gravitazionale che porta la forza di gravità sono la stessa cosa. È una folgorazione, una semplificazione impressionante del mondo. Lo spazio non è più qualcosa di diverso dalla materia, è una delle componenti materiali del mondo. Un'entità che ondula, si flette, si incurva, si storce. Non siamo contenuti in un'invisibile scaffalatura rigida, siamo immersi in un gigantesco mollusco flessibile. Il Sole piega lo spazio intorno a sé e la Terra non gli gira intorno perché tirata da una misteriosa forza, ma perché sta correndo dritta in uno spazio che si inclina, come una pallina che rotola in un imbuto. Non ci sono misteriose forze generate dal centro dell'imbuto, è la natura curva delle pareti a fare ruotare la pallina. I pianeti girano intorno al Sole e le cose cadono perché lo spazio si incurva. Come descrivere questo incurvarsi dello spazio? Il più grande matematico dell'Ottocento, Carl Friedrich Gauss, il principe dei matematici, aveva scritto la matematica per descrivere le superfici curve bidimensionali, come la superficie delle colline. Poi aveva chiesto a un suo bravo studente di generalizzare il tutto a spazi curvi di dimensione 3 o più. Lo studente, Bernard Riemann, aveva prodotto una ponderosa tesi di dottorato, di quelle che sembrano completamente inutili. Il risultato era che le proprietà di uno spazio curvo sono catturate da un certo oggetto matematico che oggi chiamiamo la curvatura di Riemann e lo indichiamo con la lettera R. Einstein scrive un'equazione che dice che R è proporzionale all'energia della materia, cioè lo spazio si incurva là dove ci sia materia. È tutto. L'equazione sta in una mezza riga, non c'è altro. Una visione, lo spazio che si incurva, è un'equazione. Ma dentro questa equazione c'è un universo rutilante. E qui si apre la ricchezza magica della teoria, una successione fantasmagorica di predizioni che sembrano i deliri di un pazzo e invece sono tutte state verificate dall'esperienza. Per cominciare, l'equazione descrive come si curva lo spazio intorno a una stella. A causa di questa curvatura, non solo i pianeti orbitano intorno alla stella, ma anche la luce smette di viaggiare dritta e devia. Einstein predice che il Sole devii la luce. Nel 1919 viene compiuta la misura e risulta essere vero. Ma non è solo lo spazio a incurvarsi, è anche il tempo. Einstein predice che il tempo passi più veloce in alto e più lento in basso, vicino alla Terra. Si misura e risulta essere vero. Di poco, ma il gemello che ha vissuto al mare ritrova il gemello che ha vissuto in montagna un poco più vecchio di lui. È solo l'inizio. Quando una grande stella ha bruciato tutto il combustibile, l'idrogeno, finisce per spegnersi. Quanto resta non è più sorretto dal calore della combustione e crolla schiacciato sotto il suo stesso peso, fino a curvare lo spazio così fortemente da sprofondare dentro un vero e proprio buco. Sono i famosi buchi neri. Quando studiavo all'università erano poco credibili predizioni di una teoria esoterica. Oggi sono osservati nel cielo a migliaia e studiati nei loro dettagli dagli astronomi. Ma non basta. Lo spazio intero può distendersi e dilatarsi. Anzi, l'equazione di Einstein indica che lo spazio non può stare fermo, deve essere in espansione. Nel 1930 l'espansione dell'universo viene effettivamente osservata. La stessa equazione predice che l'espansione debba essere scaturita dall'esplosione di un giovane universo piccolissimo e caldissimo. È il Big Bang. Ancora una volta, nessuno ci crede, ma le prove si accumulano fino a che nel cielo viene osservata la radiazione cosmica di fondo, il bagliore diffuso che rimane dal calore dell'esplosione iniziale. La predizione dell'equazione di Einstein è corretta. E ancora, la teoria predice che lo spazio si increspi come la superficie del mare e gli effetti di queste onde gravitazionali sono osservati nel cielo sulle stelle binarie e combaciano con le previsioni della teoria fino alla sbalorditiva precisione di una parte su 100 miliardi. E così via. Insomma, la teoria descrive un mondo colorato e stupefacente, dove esplodono universi, lo spazio sprofonda in buchi senza uscita, il tempo rallenta abbassandosi su un pianeta e le sconfinate distese di spazio interstellare si increspano e ondeggiano come la superficie del mare. E tutto questo, che emergeva pian piano dal mio libro rosicchiato dai topi, non era una favola raccontata da un idiota in un accesso di furore o l'effetto del bruciante sole mediterraneo della Calabria, un'allucinazione sul baluginare del mare. Era realtà. O meglio, uno sguardo verso la realtà un po' meno velato di quello della nostra offuscata banalità quotidiana. Una realtà che sembra anch'essa fatta della materia di cui sono fatti i sogni, ma pur tuttavia più reale del nostro annebbiato sogno quotidiano. Tutto questo è il risultato di un'intuizione elementare, lo spazio e il campo sono la stessa cosa, e di un'equazione semplice, che non resisto a dire qui, anche se il mio ascoltatore non potrà certo decifrarla, ma vorrei che almeno ne vedesse la grande semplicità. R a B meno un mezzo RG a B uguale T a B. Tutto qui. Certo, ci vuole un percorso di apprendistato per digerire la matematica di Riemann e impadronirsi della tecnica per comprendere questa equazione. Ci vuole un po' di impegno e di fatica, ma meno di quelli necessari per arrivare a sentire la rarefatta bellezza di uno degli ultimi quartetti di Beethoven. In un caso e nell'altro, il premio è la bellezza e occhi nuovi per vedere il mondo.

0: Che cosa farà il nostro Farang? Si è preparato Farang?
1: Ah, salve.

questo ritmo chill out adottiamo in cioccolata, anzi farang, e accogliamo cioccolata mentre ricordiamo di prepararsi a tuk tuk.

Vega. È la stella più brillante della costellazione della Lira, la quinta più luminosa del cielo notturno, nonché la seconda più luminosa nell'emisfero celeste boreale, dopo Arturo. Vega è una stella piuttosto vicina, posta a soli 25 anni luce di distanza. Circa 12.000 anni fa, a causa della precessione dell'asse terrestre, ha svolto il ruolo di stella polare, e lo ricoprirà nuovamente tra altri 13.700 anni.

Minare, Iritan.

tutti a dire, io voglio fa l'astronauta, io il pompiere, io l'AMSI, ma non fatemi ridere i coglioni. I veri re di questo mondo sono gli operai, stranieri, poveracci e straccioni. A sti livelli non ci arriverai mai. Tu stai tutto il dì a preoccuparti e pensare al futuro, quando il nostro destino è uguale per tutti, sempre scuro. Loro vivono giorno per giorno, lavorando di schiena. Come diceva Dalla, questa vita è una catena. E sai cosa ne penso dei tuoi sogni? Ciao raga. Io stesso mi faccio il culo in fabbrica, e di notte vomito merda che chiamo arte. Questo disco è la merda che accumulo mentre lavoro, e tu stai mangiando merda proprio adesso. Potresti venirmi a dire? Ma questo disco non è finito, non è masterato, è incompleto, e allora io ti chiedo, te quando caghi ci metti sopra il profumo?

last one.

Alpheraz. Alpheraz è la stella più luminosa della costellazione di Andromeda e forma con le tre stelle della costellazione del Pegaso un grande asterismo conosciuto come il quadrato del Pegaso.

Ammassi aperti. Un ammasso aperto è un gruppo di stelle nate insieme da una nube molecolare gigante, e ancora unite dalla reciproca attrazione gravitazionale. Si trovano solo all'interno del disco galattico. Si distinguono dagli ammassi globulari per il minor numero di stelle, un'attrazione gravitazionale meno forte e per il fatto che questi ultimi giacciono esternamente al piano galattico. Gli ammassi aperti sono oggetti giovani e contengono quindi molte stelle calde e luminose. Questo rende gli ammassi aperti visibili da grandi distanze, nonché una tipologia di oggetti facili da osservare anche con piccoli strumenti. La nube molecolare genitore è a volte ancora associata all'ammasso, che ne illumina alcune parti che diventano visibili come una o più nebulose. Tutte le stelle di un ammasso aperto hanno all'incirca la stessa età e la stessa composizione chimica, perciò ogni eventuale differenza tra di loro è dovuta unicamente alla loro massa. Le stelle che compongono un ammasso aperto sono inizialmente molto vicine, e si muovono con la stessa velocità attorno al centro della galassia. Dopo un tempo dell'ordine del mezzo miliardo di anni, un normale ammasso aperto tende ad essere disturbato da fattori esterni. Le sue stelle iniziano a muoversi con velocità leggermente differenti e l'ammasso inizia a sfaldarsi. L'ammasso diventa quindi più simile ad una corrente di stelle, le quali non sono abbastanza vicine per essere considerate un ammasso. Sebbene siano tutte legate tra di loro e posseggano lo stesso moto proprio.

0: suckers. I don't have an end piece.
1: That's hot.
2: Yeah.
3: Sí.

0: modo per comunicare, non riesco, no. E mi interseco con le mie parole estruse ma confuse, in qualche modo diffuse. Tu persona qualunque appizzi e metti da parte, mentre Boredom si brucia le sue cazzo di carte tra migliaia di venditori d'arte. Subire le notizie del mondo, questo è tutto da mettere a fuoco, ma lo so, rimane lo sfondo in fondo troppo inquinato, andrebbe quasi buttato. Il Papa è arrivato e un poveraccio non c'ha manco più un euro per comprarsi uno straccio. Chi si arricchisce con lo spaccio, consapevole del periodaccio, chi non fa nulla e non trova un aggancio. Io sono sempre qui, non essendomi mai mosso, ormai ci ho fatto l'osso sul mio territorio come un molosso. Il posto sembra sempre lo stesso e qualche bravo cristiano ma è disonesto. Un consiglio, una lavata debbio presto, questo mondo a posto. Se mi allontano un po' dai pensieri che mi assillano, vedo che troppi muri impossibili da buttare giù mi circondano. Se cadono mi schiacciano, sì. Qui è pieno di gente normale, di gente anormale. Ma chi è normale? Chi si comporta da animale? Rubare, stuprare, incendiare, rapire, il matto in testa. Ciò che ti comporta a fare cose che non vengono classificate buone. Azioni, dicono che rompo i coglioni, ma di sicuro spacco più io che Little Tony. Non mi importa un cazzo ragazzo, chiudiamo il cazzo.
1: Vaffanculo.